che aspettare, che tanta felicità hai già legato a stami e semplicemente apprendi che il cielo si entra al canzare pensando che vuoi amare. Por eso no puedo así quitarme su

Avevo una ferita in fondo al cuore, soffrivo, soffrivo. Le dissi non è niente,

l'ho vista dopo un anno, l'altra notte, rideva, rideva, mi strinse, lo sapeva che il mio cuore

hai detto sì. Io ti ho detto ripasserò. Ma no, monsieur. Tu ne preoccupa pas. Ma va.